A consentire miei, quel gang ne m'era roden, la temincia in irse brei. O de firmer, boni dosar, ci vorrai ste bordador. Quel gang ne m'era roden, la temincia in irse brei. O i tuca, torn from Isbel, and